0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Top Albania Radio.

0: Juve Cile Radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Top Albania Radio.